0: Es ist so groß, dass meine Seele.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: Victoria, la SEC, è tornata. Sono qui con il vento per un suo commento. Procedi pure, vento. Quindi mi stai dicendo che la SEC sta investendo in energie rinnovabili derivate dal vento, dal sole e dall'accumulo elettrico? E ci assisterà a passare all'energia elettrica in casa? Così contribuirà a ridurre le bollette energetiche, ad abbattere le emissioni e a creare posti di lavoro. Grazie, vento. Buon lavoro. SEC, energia per il Victoria e i suoi residenti. secvictoria.com.au, autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Per la prima volta nella storia dell'Australia, nello stato di Victoria, è stato firmato un trattato con i popoli delle Prime Nazioni. Il trattato mira a garantire ai popoli delle Prime Nazioni voce in capitolo nelle decisioni che riguardano le loro vite, favorendo così comunità più forti. Sostiene la preservazione e la valorizzazione della cultura e della lingua dei popoli delle Prime Nazioni, costruendo al contempo un futuro in cui tutte le culture siano rispettate, proprio come le comunità di immigrati, anche i popoli delle Prime Nazioni hanno un forte legame con la propria lingua, cultura, terra e casa. Il trattato riconosce le popolazioni aborigene come esperte delle proprie comunità e promuove soluzioni concrete in ambito sanitario, educativo e abitativo. Il trattato è incentrato su restituire, non su sussurrare alcunché. Tutti sono invitati a camminare al fianco dei popoli delle Prime Nazioni lungo il percorso verso il trattato. Per ulteriori informazioni sul trattato, visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3ZZZ. www.3zzz.com.au/treaty.
6: Svolta a sinistra verso un autovelox. Svolta a destra verso un posto di blocco della polizia in moto. Continua dritto verso un incidente mortale.
7: Scegli di non rovinarti le vacanze. Superare i limiti di velocità, anche di poco, è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Se ti serve subito assistenza sanitaria ma non sei in pericolo di vita, rivolgiti al Virtual Emergency Department, cioè al pronto soccorso virtuale. Parla con medici e infermieri altamente qualificati tramite videochiamata usando il tuo telefonino o computer. Il servizio è gratuito, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana e non serve appuntamento, referral del medico di famiglia o tessera del Medicare. Per una televisita d'emergenza cerca Virtual Emergency Department o visita ved.vic.gov.au. Autorizzato dal governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

E buongiorno ai nostri cari ascoltatori, mi auguro che siete accomodati, avete tutto davanti a voi. Questo programma, per chi fosse nuovo oggi per la prima volta, è intitolato Luce e Vita Oggi. È un'ora di programma in lingua italiana che va in onda ogni giovedì dalle 11 a mezzogiorno e anche il martedì dall'1 alle 2 pomeridiane. È un programma che fa rivivere i valori morali e spirituali. Per più informazioni potete chiamare quando volete 937286663, oppure durante l'ora di trasmissione potete chiamare quando c'è un canto 94151923. Io vi ringrazio per l'ascolto e adesso questo bel canto per voi. Eccolo qua.

0: c'è sui microfoni, assolutamente non possiamo parlare con i microfoni spenti.
1: Bel canto,
0: è vero, è stato un bel canto.
1: Comunque Angela, io vorrei dare la temperatura oggi.
0: Perché no, Nando?
1: Oggi è 24 di settembre, è stata predetta per noi una giornata con soli 27 gradi, meno male.
0: Meno male, io ho fatto un po' di granite ieri sera, così quando fa troppo caldo, oggi ci rinfrescheremo.
1: Sì, comunque voglio salutare tutti gli ascoltatori e studioascoltatori, e in particolare auguroni a tutti quanti. Tutti gli
0: ascoltatori.
1: Perché
0: no? Certo, non dobbiamo distinguere chi è grande, chi è più piccolo, chi è più giovane. C'è chi sta imparando l'italiano, c'è una signorina che mi telefona e mi dice, sì, in inglese però, mi dice, I listen to your program because I'm learning Italian at school. Oh, ho detto, mi fa piacere allora. Ho detto, continua ad ascoltare.
1: Comunque,
0: mi piace quando leggi le sfiabere dei bambini, ha detto, mi piace.
1: Io vorrei salutare tu... è una mia collaboratrice, she look after me, but she speak English, so
0: just say the name.
1: Eh.
0: Say hello.
1: Hello to.
0: Hello, I'm at the radio.
1: God bless you.
0: I'm at the radio. Allora, adesso per i bambini che sono naturalmente ancora a casa, che non vanno ancora a scuola, ecco, dobbiamo leggere una piccola storiella proprio per voi, cari bambini. E per chi naturalmente ha dei bimbi a casa, chiamateli e fateli ascoltare questa storiellina per i bambini, che ce n'ho tanti qua, ma ne scelgo uno a casaccio, ok? Eccolo qui. L'ape e il fiore di nespolo. Un'ape volava di fiore in fiore, succhiando il saporito nettare di cui si nutre. Perché sapete, bambini, tutti hanno bisogno del cibo, anche gli alberi e gli insetti, tutto quello che vive ha bisogno di nutrirsi. Era ottobre e la campagna era una deserta. Fiori ce n'erano così pochi che essere costretta a fare ampi giri per trovare qualcuno che soddisfacesse la sua fame. Tra gli alberi il nespolo offriva ancora ampie possibilità di nutrirsi ed essa gliene era grata, in cuor suo. Comunque, mentre era lì che succhiava, le venne fatto di pensare alla stoltezza del fiore che si lasciava depurare da quel bene prezioso senza difendersi in alcun modo. Poverina. Nel frattempo si puliva le zampe, che si erano sporcate di polline, le une contro le altre, e questo cadeva sul fiore, penetrando attraverso la bocca del suo pistillo nell'ovario. Avrebbe fecondato un uovo nuovo, consentendogli la trasformazione in un frutto dolce e saporito. L'ape era ignara della funzione che essa stava esercitando sul fiore involontariamente, ma Dio, che ha fatto i fiori, che ha fatto le farfalle, le stelle e tutto quello che c'è in giro, anche le ali certo sa, perché il fiore è così prodigo con l'ape e con gli altri insetti. Mi auguro, cari bambini, che questa bella storiella vi è piaciuta. Questa l'ha scritto Mario Serra, lui non c'è più, però il suo libro esiste ancora. Era mio fratello e a me piace leggere le sue storielle. E adesso per i bambini mettiamo un bel canto, lo prenderò a casaccio, vediamo, oppure no, prendiamolo a casaccio, va, così va bene. Eccolo qui, questo bel canto. Sì, ok.

0: per canto. Ed ora i consigli di Verde Mattina. Un giardino tutto mio. Altri semi adatti al piccolo giardinaggio sono quelli degli agrumi, delle pesche, delle prugne, delle mele e delle pere, e dei dattili, dei kiwi. Questi conviene farli asciugare per qualche giorno in frigorifero, dopo averli sturificati su un foglio di carta assorbente. Del peperoncino, oppure le ghiande, le castagne, noci, le arachidi non tostate, eccetera. Interrateli in piccoli contenitori da 5 cm di diametro e alti 7 cm. Riempite con torba soffice da tenere leggermente umida per mezzo di vaporizzazioni costanti. Solitamente i semi vanno interrati con l'apice verso l'alto, coperti da un sottilissimo strato di terra e tenuti al calduccio. Una volta nate e cresciute 15-20 cm di altezza, le piccole creature potranno prendere posto prima in un contenitore più grande e poi in un angolo del giardino.
1: Bella notizia, ho bella storia.
0: Bella storia.
1: È vero.
0: A me piace il giardinaggio. E...
1: anche a me, Nando. Mi dispiace che adesso delle volte non lo posso fare come lo facevo una volta.
0: E lo so, io pure. Ma
1: comunque e dobbiamo...
0: meno male qualcosa faccio.
1: Esatto, così dobbiamo fare. Qualche cosa la facciamo. Dalla settimana prossima inizieremo delle riflessioni importanti dal titolo I grandi interrogatori della vita. Mi sembra che io lo ve l'ho accennato già la settimana scorsa, ma siccome il mio cervello mi dà un po' di fastidio, se non l'ho scritto, dopo non me lo ricordo. E ve lo ripeto. Poi sono certa che non vi arrabbierete perché siete gentili. I grandi interrogativi della vita saranno delle belle meditazioni che faremo. Infatti dobbiamo capire una settimana dopo l'altra: uno, a che cosa va incontro questo nostro mondo? La seconda è: qual è la verità intorno a Dio? Qual è il senso della vita? Come si può soddisfare il bisogno più grande della nostra esistenza? E cosa avviene dopo la morte? Qual è la vera Chiesa anche? Perché tanti si chiedono, ci sono tante chiese, qual è la vera Chiesa? Dobbiamo anche notare che cosa vuol significare la vera Chiesa. Perciò non cominciate a pensare adesso che io nominerò le chiese dove voi state andando, per carità, non è questo il motivo, ma la vera Chiesa vuol dire qualcosa di un po' di diverso. Ok? Allora, sono certa che voi sarete contenti. Per i genitori che hanno la responsabilità di guardare bambini, mi è stata fatta una richiesta che diceva: per favore ditemi cosa posso fare per far dormire il mio bimbo di 4 anni tutta la notte nel suo lettino. Ora, io devo confessare con i miei ascoltatori che la mia memoria delle volte mi tradisce. Quindi devo stare più attenta a quello che dico, perché devo ricordarmi la prossima settimana alla radio se questo l'avevo già detto. Se l'avevo già detto è una ripetizione, però è una ripetizione importante, che i genitori che hanno la responsabilità di guardare i bambini mi hanno chiesto che cosa si può fare. Bene, se tu cerchi di far dormire il tuo bimbo tutta la notte nel suo lettino, prima che lui o lei è pronto, sarà difficile. E così lui comincerà a piangere perché vuole stare con i genitori. Allora, che cosa fare? Questo è un consiglio mio, ma voi certamente avrete forse un metodo migliore. E se lo avete, me lo fate sapere. Così, se il tuo bambino cerca di dormire nel tuo letto e tu vuoi abituarlo a vivere nel suo lettino, delle volte sembra un po' difficile, perché il bimbo è attaccato ai genitori. Allora è importante sempre farli addormentare nella loro stanzetta e quando piangono magari portarli nel vostro letto, però noterai che ben presto dormirà tutta la notte e quel problema cesserà. Quindi, che cosa voglio dire con queste poche parole? Non fate piangere troppi bambini se hanno paura di stare nella loro stanza, perché se uno ha paura, dobbiamo pensare noi grandi, quando sentiamo qualche cosa che ci disturba e ci fa paura, sentiamo un sentimento diverso nella nostra vita e vogliamo far sapere perché ci sentiamo in quella maniera. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti che non facciamo delle stupidaggini, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Così, se il bambino piange che non vuol dormire nel suo lettino, noi stiamo più attenti, portiamo nella sua stanzetta, lo facciamo addormentare. Se non si addormenta, diciamo: la mamma ti porta nel letto mio, però devi stare solo un pochettino. E poi, così, quando si addormenta, poi lo può portare nel suo letto. Quando si sveglierà nel suo lettino. Cerchiamo di fare del meglio per aiutare i bimbi, ma non sgridiamoli troppo, perché la paura è qualcosa terribile, e se i bambini hanno paura dobbiamo aiutarli a non aver paura, e questo è un bel po' difficile delle volte, ma dobbiamo usare il metodo più importante che possiamo. Adesso vedo Nando che vuole dirci qualche cosa importante.
0: Ed okay. Ora il vostro medico, medico per le famiglie, i disturbi allergici. Oggi si parla sempre più frequentemente di allergie e di malattie allergiche e si tende ad assegnare il termine allergia, significati e attribuzioni sempre più vasti. Tutti conosciamo persone che ogni anno, verso la fine di aprile, presentano crisi violente di starnuti o un prurito tormentoso o un'intensa lacrimazione. Oltre che vengono colte da un accesso asmatico alla presenza di un gatto o alla vista di un fiore, donne con il viso colpito da orticaria, in seguito all'uso di un particolare tinture di uno speciale rossetto, bambini che accusano coliche intestinali dopo l'ingestazione di ostriche o che accusano di fragole. Ma le manifestazioni allergiche non si limitano a questi casi più comuni. Gli esempi sono infiniti. Si può essere allergici anche a un profumo, a una stoffa, persino a un solo al freddo. Non solo a una sostanza dunque, ma anche a uno stimolo nel linguaggio comune. Poi allergia è diventato un sinonimo di insofferenza, intolleranza, incompatibilità. Una persona che dice di essere allergica a una cosa quando è incapace di tollerarla, quando presenta il suo contatto alla sua vista, una reazione diversa da quella di un individuo normale. Ma anche nel linguaggio strettamente medico, il comune termine allergia ha acquistato in questi ultimi tempi un uso più vasto di attribuzioni più numerose. Oggi le malattie allergiche non si limitano al raffreddore da fieno, all'asma bronchiale, all'urticaria o a poche altre ricordate dei vecchi trattati. L'elenco delle malattie a cui si attribuisce una natura allergica tende ad allungarsi ogni giorno. Attualmente si parla infatti di emicrania, coliti, gastroenteriti, eczemi, nefriti e persino reumatismi di origine allergica. Si calcola, in proposito, che circa 15 persone su 100 soffrono di manifestazioni allergiche di qualche tipo e che addirittura un individuo su due presenti sia pure insignificante all'allergia.
1: Interessante. Ok, se tu fai il compleanno oggi oppure durante questa settimana vogliamo farti gli auguri più belli e imploriamo la benedizione di Dio sulla tua vita, la tua salute, e diciamo che Dio ti benedica. Sei un anno più grande, non più vecchio, Nando. Qualcuno mi ha detto a me, quanti anni sei vecchia? Scherzando, ho detto, ce l'ho un bel po' di anni. Ha detto, ma tu fai troppo. Ho detto, no, come, non lo so come faccio troppo. Ho detto, io non lo so, mi piace, tutto quello che faccio mi piace e sono contenta. E adesso metteremo un bel canto. Per i bambini mi sembra che gliel'ho messo già, un canto per i bambini, però già ho dimenticato se l'ho messo o meno. Però se siete là, cari bambini, me ne metto un altro per voi. Ecco, a casaccio. Eccolo qua, facciamo contenti i bambini oggi, eh? Ok, come on. Perfetto. Allora, siamo qui.

0: Ah, che bella canzoncina, Topolino per i bambini. Vedo che il tempo corre velocemente e delle volte non facciamo quello che succede. Qui aprono le porte, oggi chiudono, chi entra, chi esce, mi stanno un po' facendo annoiare un pochettino. Ma ecco qui, guardiamo se abbiamo un bel disco. E
1: I know, but
0: metterò un bel canto per voi. Ok, scusate, qualcuno ha bussato alla porta e ci fa un poco imbrogliare. Ok, o distrarre, vorrei dire piuttosto, distrarre. Ok, allora, ecco qua, adesso mettiamo questo bel canto. Presto, presto. Ok.

Adesso siamo soli, ok, nello studio, possiamo continuare come facevamo prima. Allora, chi soffre di un disturbo di ansietà viene colpito da estremi attacchi, delle volte di panico, in situazioni di cui la maggior parte delle persone non avrebbe paura, ma gli attacchi sono accompagnati delle volte da sintomi fisici di ansietà molto spiacevoli, come l'impressione di subire un attacco di cuore o anche paura di impazzire, o che l'attacco di panico possa causare la morte o una perdita totale di controllo. Questo è molto serio. Queste paure possono anche causare l'agorafobia, che può interferire gravemente con la vita della persona. Che cosa è l'agorafobia? Una parola molto difficile anche pronunziarlo, capirla. Ma questa non è un disturbo specifico, ma un componente dell'ansietà. L'ansietà, dicendola questa parola, comprendiamo tutto, cioè quando, anche non facendo niente, ci vengono come delle paure, non lo so, c'è un piccolo dolorino in qualche posto del corpo e diciamo: oh no, che cosa mi sta succedendo? E sembra che viene, ci preoccupiamo. Questo è tutto. Ora, chi soffre di agorafobia in generale ha paura di un certo tipo anche di ambienti, come per esempio andare ai supermercati, grandi magazzini, luoghi affollati di ogni genere, spazi confinati, mezzi pubblici di trasporto e ascensori anche nelle autostrade. Chi soffre di agorafobia può trovare conforto dalla presenza di una persona o di un oggetto che offre sicurezza, e può essere il coniuge, una persona amica, un animale di compagnia oppure una medicina. E questo è molto importante per noi saperlo. Così tutti noi abbiamo paure, delle volte delle paure irrazionali, ma una fobia è una paura intensa di particolari oggetti o situazioni ed interferisce con la vita della persona. Ora, queste paure si possono trattare ad alcune altezze. Per esempio la paura dei cani, la paura dei gatti, la paura dei ragni. Ci sono tante cose che ci fanno paura. Ma se la fobia è, o la parola, qualcuno la legge fobia, qualcuno la legge fobia, è specifica, la persona sta bene finché l'oggetto temuto non è presente. Quando però si trova davanti alla cosa o alla situazione che ha paura o teme, può diventare fortemente ansiosa e può subire un attacco panico. Le persone che soffrono di fobie fanno tutto il possibile per evitare situazioni che le costringerebbero ad affrontare questo oggetto, cioè questa cosa o la situazione in cui fanno paura. Una fobia sociale è una paura forte e anche persistente di situazioni sociali o di una prestazione in pubblico. La persona ha paura di essere osservata, la persona ha paura di essere giudicata negativamente dagli altri. La fobia sociale, o la fobia, dico di nuovo, sociale, può interferire pesantemente con la vita della persona, perché questa si protegge evitando le situazioni sociali oppure le subisce con intensa angoscia. Può limitare le sue azioni di fronte ad altri, specialmente mangiare, parlare bene o scrivere, oppure ritirarsi del tutto dal contatto con gli altri. Se volete sapere su più di questo, potete sempre chiamare una lifeline che è 13 11 14, oppure se avete bisogno di un interprete che parli a posto vostro, potete chiamare 13 14 50. E a questo punto vorrei mettere un bel canto per voi o per noi, che viene da Inni di Lode, e il titolo dovrebbe essere T'appartengo, Signor. Che bello! Pensiamo, quando abbiamo paura, che noi apparteniamo a Dio, se gli abbiamo detto o gli abbiamo dato il nostro cuore, perché dobbiamo dire: Signore, da oggi in poi ti voglio servire e voglio che tu mi aiuti e mi
nelle situazioni in cui mi trovo, perché delle volte facciamo fronte a delle situazioni che ci fanno paura davvero e tremiamo e non sappiamo se devo uscire di casa, devo stare a casa, devo chiamare qualcuno che

mi fa compagnia. Allora affidiamoci a Dio completamente. Ecco questo bel canto per voi. Ok? Non cammina, come mai? All right. Non lo so. Ok. Troviamo di nuovo. No. Perché? Interessante. Qualcuno ha spento qualcosa qui? Non lo so. Che cosa è successo? Non lo so. Ok. All right. Proviamo di nuovo.

Abbiamo ascoltato questo bellissimo canto. Adesso passiamo ad oltre perché vedo che l'orologio gira, gira e fa in fretta. Haiti, un terremoto dimenticato. Interessante. Haiti è una nazione situata nel Mar dei Caraibi. Un tempo era questa una colonia francese, ma dopo di ciò è passata sotto le mani degli Stati Uniti, una delle prime nazioni delle Americhe a dichiarare la propria indipendenza. Il territorio haitiano, lo chiamano, copre la parte occidentale dell'isola di Hispaniola e confina a est con la Repubblica Dominicana. Ok, Haiti è il paese meno sviluppato dell'emisfero. Quale emisfero, qualcuno potrebbe chiedere? L'emisfero settentrionale è uno dei più poveri al mondo. Ha circa 9 milioni di abitanti, il 95% dei quali è di origine africana. Il resto della popolazione è formato da mulatti, da sparuti, gruppi di europei, levantini, che vanno e che vengono. Ok, ci viene detto che un bel po' di tempo fa, nel mese di gennaio, avvenne un terremoto terribile, dovrei dire io. E l'entroterra di Haiti, nella prossimità della capitale Port-au-Prince, ci viene detto che il numero delle vittime di identità di questo grande disastro furono molti. Però subito dopo è avvenuta come una solidarietà fra le persone, una solidarietà internazionale che l'ha fatto sentire a molti che hanno cercato di fare qualcosa per poter cambiare o, non lo so, dimenticare le sofferenze di una popolazione gravemente provata, ma che ha visto con il terribile terremoto che si è verificato e naturalmente ha peggiorato enormemente la propria condizione. Inizialmente non è stato facile raggiungere l'isola a causa della confusione e dei tanti aiuti fatti giungere sul posto da organizzazioni internazionali, molti dei quali non erano mai state utilizzate prima. Ci viene detto che le Assemblee di Dio in Italia, che sono state il riferimento di tutto questo, hanno voluto dare un tangibile contributo per aiutare la popolazione che abitava in questo posto, che la chiamano haitiana, se lo pronunzio bene. Hanno voluto attendere la situazione che si stabilisse, e questo è molto importante. Così da quel giorno in questo posto ci viene detto che cominciarono a fare delle cose un pochettino diverse. La prima cosa che colpisce è il degrado e le precarie condizioni in cui vivono i superstiti del terremoto. Sembra che l'evento si sia verificato appena da qualche settimana, quando questo è stato scritto naturalmente, e non un anno e mezzo fa, per esempio. Infatti 1,5 milioni di persone, ci viene detto, che vivono ancora sotto le tende in condizioni igienico-sanitarie impossibili, e la ricostruzione non sembra neanche essere iniziata. Allora, arrivati sul posto, abbiamo incontrato il presidente della New Mission, un'organizzazione missionaria che nacque niente di meno il 1983, abbastanza tempo fa. È molto interessante questo. Così le Assemblee di Dio, particolarmente le canadesi, anch'essi impegnati nella missione e insieme, hanno raggiunto la sede di questa missione. In mezzo a tanto degrado, la modesta sede della missione appariva come un'oasi. Sapete un'oasi quando è? Quando fa molto caldo e a un certo punto viene un bel vento fresco e uno dice apriamo le finestre e viene questa bella aria fresca. Bene, quello avviene, dice, nel deserto, un luogo dove erano evidenti ordine e pulizia, condizioni rare però c'erano stati in quell'isola. Ora, dice, noi siamo stati colpiti dalla grande mola di lavoro che gli aderenti alla New Mission svolgono. Anche loro, benché colpiti
dal terribile terremoto, hanno cercato di rimettersi subito. Come? Noi diremmo di rimettersi in piedi, perché quando vuol dire, quando una persona delle cose vanno male, poi cominciano ad andare bene e dice: ah, mi sono rimessi in piedi. Per continuare il lavoro, attualmente si prendono cura di 11.000 bambini, interessante, tra i 5 e i 13 anni, provvedendo loro da mangiare, da vestire, gli danno le scuole dove riceve istruzione scolastica e anche l'istituzione biblica. Il 50% dei bambini che sono in questo posto, che mi viene difficile pronunciare il nome di questa città, generalmente non va a scuola, ma in quanto l'istruzione è a pagamento e quindi i genitori non possono assolutamente mandarli alle scuole perché non hanno moneta per tenerli alle scuole. Così le scuole frequentate da chi può e da chi usufruisce di una concessione governativa che provvede a pagarne i costi. Oltre ad essere impegnati nella cura dei bambini poveri, la New Mission, così viene chiamata, o anzi dovrebbe mettere la S, la New Missions, benissimo, così in inglese, è impegnata nella costituzione di chiese e attualmente conta niente di meno 26 comunità con altrettanti pastori sostenuti a tempo pieno. La missione ha anche una scuola biblica nella quale vengono formati gli operai cristiani del posto, che vengono poi impegnati nelle attività di cure spirituali. Tutto il lavoro svolto dalla New Mission è il frutto dell'amore dei credenti degli Stati Uniti e diverse altre nazioni che si manifestano sostenendo quest'opera, che naturalmente onora il Vangelo e il nostro caro anche Padre Celeste e Cristo Gesù, che disse una volta queste bellissime parole che vengono: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta o smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche le madri dimenticassero, anche se le madri, scusate, dimenticassero, io, dice Gesù, non dimenticherò, o dice il Signore. Queste sono parole che io non me le sono inventate, sono scritte nel libro di Isaia 49, il capitolo, il versetto 5. Da parte nostra e di quanti si affaticano nel nome di Cristo Gesù, deve rimanere chiaro nel cuore e nella mente l'insegnamento del nostro Maestro. Sapete che cosa disse il nostro Maestro? Bene, metterò un canto e poi vi dirò quello che il nostro Maestro disse. Ecco qui, sceglierò un canto a casaccio per voi, così come viene, e voi dopo vi dirò quello che stavo per dirvi. Ecco qui questo bel canto.

0: Adesso Nando con una piccola lettura. C'hai il microfono acceso, Nando? Assolutamente.
1: Sì.
0: Vai, presto, perché subito dobbiamo chiudere. Grazie.
1: La Bibbia, il nostro tesoro. Vi rendete conto che quando tenete in mano la Bibbia, ciascuno di voi diventa proprietario di un grande tesoro, di una conoscenza divina? Non accontentatevi di possedere una piccola parte di questo tesoro. Dio ci parla molte volte in modi diversi per mezzo delle Sacre Scritture. Per questa ragione impegnatevi il più possibile per comprendere ciò che gli dice. Infatti Dio vi ha creati con la capacità di apprendere e capire. Non trascurare dunque questa nobile abilità e riflettere e comprendere. Non accontentatevi quindi di conoscenze che sono ovvie e sono sempre le stesse. Quando ascoltate la verità divina che vi è trasmessa nella predicazione della parola di Dio, anche tutte le conoscenze acquisite mediante semplici conversazioni o colloqui non dovrebbero mai soddisfarvi. Impegnatevi invece, spinti da un desiderio proprio profondo, a ricercare la conoscenza, e fatelo con fervore e quello sforzo con il quale gli uomini cercano di cavare l'oro e l'argento dalle miniere. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
0: Che bella lettura.
1: Piccole saggezze. La croce rivela il peccato dell'uomo nel peggior modo e l'amore di Dio nel miglior modo. Seguire Gesù costa più di ogni cosa, ma non seguirlo costa ancora di più. Frustrazione e il tentativo di cercare gli occhiali senza occhiali.
0: Interessante. Interessantissimo. Abbiamo solamente un minuto e mezzo, volevo mettere un altro canto, ma lo sentirete per alcuni secondi. Allora, a questo punto vogliamo salutarvi e vogliamo ringraziarvi per l'ascolto. Oggi abbiamo avuto un po' di movimento nello studio.
1: Sì, perché hanno messo la porta nuova.
0: Perché
1: finalmente
0: hanno messo la porta, tante cose che sono venute, ci hanno interrotto, ci hanno fatto tante cose. Comunque, noi vi ringraziamo sempre, perché sono certa, certissima, che voi avete tanta di quella pazienza, perché sapete che con i mezzi non sono, quando parliamo a voce io e te così da vicino, ma può arrivare così. Ringrazio Nando che è stato con noi, le letture che porta, sono felice che mi aiuta anche a fare questo, cioè ci aiuta, siamo insieme, è vero Nando?
1: Siamo fratelli.
0: Amen. Ok, allora direi vi lascio con un po' di musica, forse se c'è.
1: Ciao a tutti da Nando.
0: Ok,
1: ciao.
0: Ma prima che viene l'altro programma, ma siamo... musica forse sarebbe meglio, ma non ce l'ho la musica. Ok, sono ancora pochissimi minuti, anzi vi devo dire, se qualche volta vi balena nella mente qualche domanda, per favore chiamatemi al termine della trasmissione e mi dite: guardate, io c'ho questa domanda, non lo so di che cosa.
1: Questa cosa interessante o meno.
0: Esatto, interessante o meno, dice Nando ha ragione, biblica o anche non biblica, noi faremo del meglio per trovare la risposta.
1: Amen.
0: Per voi,
1: certo,
0: e ve la diciamo.
1: Certo.
0: Perché è meglio sapere che vivere non sapendo. Ok, a questo punto allora vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto, siamo felici che eravate lì e vi auguriamo un mondo di bene, e auguriamo pure che trovano quella bambina che si è perduta, che mi rompe il cuore solo a pensare, tutta la giornata mi ha tenuto in mente, e stiamo pregando che il Signore la fa trovare sana e salva a qualcuno. Ciao ciao.
2: Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Latvian. 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: Sekojošā programma ir latviešu valodā.